0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: Sì, noi che qui

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

Ogni moglie sa di te lo stesso, la stessa si è posto. Cioè sai che cosa se ne frega noi? Pensiamo che la stessa è con il resto. Spesso

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino. Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

New York, New York, urban jungle. New York, New York.

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amo un invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Benvenuti e benvenute a tutti.
1: Comunque io non so se sono pronta all'idea. Siamo arrivati alle ultime puntate. Tra poco abbandoneremo questa sigla.
0: No, in realtà tu abbandonerai questa sigla.
1: Vabbè, certo, voi magari continuerete, ma non con questo format, chi può dirlo?
2: Ma perché ci devi lasciare? Perché?
1: Ragazzi, a Germania mi chiama.
0: Ma noi siamo disparati, ma perché noi dobbiamo dirlo, il torinese tipico, o meglio il piemontese tipico, è molto preciso nelle robe. Il siciliano tipico è molto... diciamo all'acqua di rose.
2: E ma quindi poco preciso, facciamo così, poco preciso.
0: Quindi Marta è la nostra, diciamo, lancetta dell'orologio.
1: Sono sicura che arriverà qualcuno più bravo di me. O magari voi avete imparato qualcosa e non avrete più bisogno di nessuno.
0: Io una cosa l'ho imparata, che la settimana scorsa ho sbagliato film, però penso che questa volta l'ho azzeccato.
1: Questa volta stiamo parlando proprio di una delle uscite più attese dell'anno.
0: Ma infatti gli ho attaccato un libro proprio di
1: che
0: coda.
1: Ma possiamo spoilerarlo, ragazzi, tra poco uscirà L'Odissea di Christopher Nolan.
2: Quindi ne girato un po' dove, però possiamo dirlo oppure non lo possiamo dire?
0: Lo dicevamo l'altra volta, è girato tra Favignana e Levanzo, quindi da noi.
1: Ma dopo infatti ne parleremo.
0: E niente, quindi l'episodio sarà carico. Marta è super in hype per questo film, quindi...
1: Come tutti, credo.
0: Io non sono un gran fan di Nolan, però...
1: Guarda come non si è sentito il mio cuoricino che
2: male.
1: Si spezzava.
0: No, film discreti.
1: Discreti, uno dei migliori registi... Discreto.
0: Poi, niente, solite puntate, un po' di verde, un po' di spettacoli a teatro, qualche risata, quindi direi che siamo pronti ad iniziare anche
1: pronti
0: con questo
1: episodio.
0: Pronti
1: per partire. Direi di mandare il primo brano, allora, che è I See You di Jutti Ranks.

0: Siamo tornati ancora una volta. Io sto brano non l'avevo mai ascoltato.
1: Neanch'io.
0: Però ma... è un pop che...
1: Ma mi sa che mi ha sbagliato, perché effettivamente l'ha scelto Vito, ma l'altra volta mi pare che non avesse azzeccato il quiz. Ci ha fregato, mi sa.
0: Vito, ma le cose di sotterfugio non
1: nell'ombra.
0: Si
2: fa. No, ma io ho lavorato da regista, nessuno, c'era uno slot libero, mi sono infilato io, scusate.
1: Malissimo, un poco attenti noi.
0: Marta, questa tua parte torinese ha sbagliato.
1: No, esatto, ma non te l'aspettavi da me.
0: Vediamo se la tua parte torinese adesso azzecca questo quiz.
1: Ai.
0: Perché?
1: Eccolo, è il momento
2: ragazzi,
1: del quiz.
2: Ragazzi, quando c'è il quiz c'è... già.
0: Perché siamo tornati settimanalmente con il nostro quizzone, Vito. Ma tanto ormai le canzoni le mette lo
1: esatto.
0: stesso. Però... idealmente dovrebbe guadagnare con i quizzoni che gli facciamo. E quest'oggi siamo proprio Torino. E secondo me questa la puoi azzeccare in maniera strana.
2: Sì, come ogni settimana. No, ogni settimana no, allora, questa è facilissima.
0: Perché
2: poi
0: tu
2: escono cose assurde.
0: No, perché tu vivi a Torino da ormai 5 anni. Quindi.
2: Yes, sir.
0: Quindi secondo me un'idea te la sei fatta. Io vado su una cosa super specifica di Torino, che sono i portici. Perché Torino è una delle città italiane con più portici.
2: Sono d'accordo.
1: Dire, comunque,
2: sì.
1: I portici, migliore invenzione. Io non capisco perché non ce l'abbiano tutte le città.
0: Non è che sono tutti che hanno avuto il re.
1: Ma sono
0: monarchie.
1: Geniali. Cioè, non lo so, aggiornateli, metteteli, createli.
0: Il quiz di oggi, come dicevo, è principalmente sui portici. E la domanda va sulla lunghezza. Infatti, qual è la lunghezza totale, approssimativamente, dai, della rete di portici monumentali nel centro di Torino?
1: E questo dovrebbe essere facile.
2: E questo è facile, cioè no, ti sei ambientato per 5 anni, Vito, cioè non sei mai uscito almeno una volta con un metro per misurare i portici, cioè scusami, ma che cosa hai fatto in questi 5 anni?
0: Secondo me è fattibile perché ti do le opzioni e alcune secondo me sono irrealistiche. Allora, l'opzione A è 5 km di portici, l'opzione B 18 km, opzione C 30 km, opzione D 45 km. Ora, al solito c'hai tutta la puntata per pensarci.
2: Ci devo pensare.
0: Ti ho dato pure...
2: attentamente, devo escludere.
1: Inizia a tirare fuori i quadernetti, esatto, farti i tuoi disegni.
2: Iniziamo a usare analisi 1, algebra, tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni per...
0: Il poli serve a contare quanti passi ci metto a fare tutti i portici di Torino.
2: Esattamente, ci devo pensare, ragazzi.
0: Dai. Allora, direi che andiamo con la prossima canzone, che è Sweetie Little Jean di Cage the Elephant.

0: Mamma mia, questo brano per me è pura estate, cioè io me lo ricordo delle mie estate alle superiori al mare quando andavo in moto con la bici,
1: Ah
0: cioè
1: sì?
0: i Cage the Elephant proprio sempre nelle orecchie, bellissimo.
1: In moto, non ti immaginavo in moto, invece eri uno scooter boy o una
0: Sì,
1: motocross?
0: no, uno scooterino
1: Ah,
0: boy.
1: vabbè.
0: E soprattutto per me ricorda Favignana, che secondo me è proprio legato letteralmente a quello che, di cui tu andrai a parlare adesso.
1: Possiamo partire di qua, infatti, come già detto parleremo dell'Odissea, appunto, film dell'anno che, non lo so, ha creato un hype assurdo, ovviamente, perché è un'uscita di Nolan, come sempre, anche se abbiamo capito che al nostro Bruno non piace così tanto.
0: No, no, no, non è vero
1: Non
0: che
1: tra i
0: no.
1: migliori.
0: No, ha qualche film bello, tipo Memento è suo.
1: Mi pare di sì.
0: E poi mi pare The Prestige, che mi piacciono.
1: Ecco.
0: Però tipo Interstellar, tutti questi, cioè tutti gli altri che ha
1: No, perché sono
0: fatto.
1: troppo mainstream,
0: An
1: abbiamo capito che a
0: no,
1: te la
0: no, no,
1: cos'è.
0: non è vero. Invece secondo me è sopravvalutato. Carino, cioè non è che è brutto.
1: Carino, carino. Vabbè, comunque, come abbiamo detto, sì, molte delle scene marine e delle isole mitologiche, sono state utilizzate e ritrovate proprio qui in Italia, tra cui Favignana, che è proprio nelle vostre zone. Mi ricordo l'altra volta c'è stato il battibecco su che
0: Provincia di
1: provincia,
0: Trapani.
1: esatto.
0: Vabbè, ma rifà il comune di Marsala, quindi. Ma in realtà è
1: Vabbè,
0: legato.
1: non
0: Non dilunghiamoci perché
1: c'è un
0: sennò è
1: derby.
0: una faida infinita,
1: No,
0: ragazzi.
1: super
0: consigliato. D'estate c'è un po' di overturismo per un posto bellissimo, quindi se volete andarvi a fare una
1: Poi
0: settimana al
1: adesso,
0: mare.
1: dopo che uscirà appunto l'Odissea tra 2 giorni, penso che si riempiranno
0: Io e
1: le.
0: Vito non potremo più andarci.
1: Esatto, salutatele per
0: Tragedia
1: sempre.
0: totale, tragedia.
1: Comunque ho cercato qualche curiosità e ho letto che per questo film Nolan ha superato il suo
0: Budget.
1: record, esatto, ricevendo un budget di 250 milioni di dollari. Cioè io non ho
0: Mamma.
1: manco idea di quanti siano 250 milioni di dollari. E ad oggi risulta ufficialmente il film più costoso della sua intera carriera.
0: Per forza che i film poi li fa
1: Li
0: carini.
1: fa carini.
0: Cioè, con un budget del genere, cioè.
1: Assurdo che per Interstellar abbia speso meno, che si parla di iperspazio, wormhole e robe. Vabbè, e invece qua. Comunque, stiamo parlando dell'Odissea, appunto. E ho scoperto che a lui in realtà era già stata offerta la regia di Troy, film del 2004 con Brad Pitt, non so se avete presente, che appunto era incentrato sulle vicende dell'Iliade, ma poi alla fine la Warner Bros. Aveva deciso di dirottare su un altro regista perché così Nolan sarebbe stato libero di registrare tutta la saga dei Batman, quindi anche Batman, piace, non ti
0: I
1: piace?
0: primi due sì, il terzo l'ho rivisto da poco, c'è una scena indescrivibile, tipo ci sono, c'è Batman contro, come si chiama, Crane, no, Crane di Spider-Man, comunque contro l'antagonista che si parlano mentre tutti dietro combattono, cioè non ha senso, cioè in mezzo a
1: In
0: Gotham
1: mezzo alla
0: City,
1: battaglia.
0: poi io sono super fan di Batman come fumetto, quindi.
1: Vabbè, allora ci sta che tu sia magari un po'. Essendo così esperto, magari trovi la
0: No,
1: cosa.
0: esperto no, però è uno dei miei preferiti, sicuro.
1: Comunque, sempre per darvi altre chicche che potrebbero interessarvi se già non siete curiosi di andare a vedere questo film, ovviamente Nolan è famoso perché è vero che utilizza la CGI, però vuole fare sempre le cose super accurate, anche di solito chiede anche a fisici tutto di giustificare tutto quello che fa e proprio per questa sua filosofia del realismo a tutti i costi ha fatto costruire per le scene del Ciclope un vero e proprio. Praticamente un pupazzo meccanico alto 6 metri, quando sarebbe stato molto più semplice ovviamente usare CGI e robe, lui no. Lui ha deciso che il ciclope era vero, ha fatto una bella statua alta 6 metri, così almeno Matt Damon, che sarà ovviamente il nostro protagonista nei panni di Ulisse, poteva immedesimarsi di più in questa scena, in questa conversazione che ha con Polifemo.
0: Assurdo. Io una roba
1: È folle questa cosa.
0: che so di Nolan che è assurda è sulle pellicole che lui usa. Che tipo lui è fissato con l'IMAX 70 mm. E
1: Esattamente.
0: quindi tipo quando fa sti film lui è uno dei pochi che ancora gira in IMAX 70 mm. Quindi mo tipo c'ha 600 km di pellicola.
1: Esattamente, anche questo film infatti si potrà vedere in IMAX nelle sale ovviamente che lo permettono, ma vi consiglio di spulciare un po' per l'Italia, ci sono delle sale che vale la pena visitare,
0: Cioè,
1: ecco.
0: secondo voi quanti chilometri di pellicola ha fatto? Più dei portici di Torino o meno dei
1: No,
0: portici
1: decisamente
0: di
1: più dei portici di Torino.
0: E questo è un
1: Terribile.
0: indizio, se
1: Questo
0: vuoi
1: è un indizio
0: segnartelo.
1: grossissimo. Vabbè, direi che ho parlato abbastanza, possiamo proseguire con la prossima canzone che ho scelto per voi, è Sailor Song di Gigi Perez.

0: Questa canzone l'ho scelta apposta proprio perché parla ovviamente dei marinai, quindi Ulisse forse è l'emblema, marinai, ma soprattutto perché, esatto, cita Anne Hathaway, che è parte del cast, quindi cadeva a pennello,
1: cita
0: ovviamente.
1: Cita Anne Hathaway?
0: Sì, in questa canzone qua, sì.
1: Il motivo in più per andare a vedere il film.
0: Beh, Anne Hathaway comunque interpreta Penelope, quindi puoi vedere tutta la sua storia.
1: No, io pensavo fosse Zendaya.
0: No, Zendaya è anche nel cast, però non è Penelope.
1: Perché non ho visto i trailer, non mi piace guardare molto i trailer.
0: No spoiler.
1: Certe volte, quindi ho detto vabbè, magari probabilmente lo andrò a vedere questa settimana, e quindi ho detto vabbè, no, non li guardiamo.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Come dicevo però, ho pescato proprio un libro che si lega perfettamente, che è Dialoghi con Leuco di Cesare Pavese. Non so se ne avete mai sentito parlare.
0: Ne ho sentito parlare perché ho registrato un cortometraggio su Cesare Pavese, quindi ho dovuto un po' informarmi ovviamente sulla sua vita, e quindi sì.
2: No, io no, parlamene, che non ne so niente.
1: No, allora, come ben sapete, l'altra volta abbiamo parlato nel quiz dell'editrice Naudi. Cesare Pavese è stato una delle figure più importanti del Novecento, sia a livello italiano ma ancora di più torinese.
2: Come dimenticarlo?
1: È stato la faccia dell'editrice Naudi nel Novecento. E quindi per il Piemonte lui è proprio la rappresentazione dell'autore. Quello che fa in questo libro è di lavorare la sua idea di Odissea, però riportandola nella sua interpretazione piemontese. Cioè, quell'antichità greca, quella maestosità che c'è all'interno dell'Odissea, lui la riporta nelle varie colline delle Langhe. E qua abbiamo...
0: Ovviamente qua mi tocchi proprio il cuoricino.
1: Esatto. E i personaggi che ritroviamo all'interno sono alcuni addirittura all'interno dell'Odissea. Infatti i capitoli centrali, principali, ritroviamo Ulisse come interlocutore principale. Infatti il libro è composto da 27 dialoghi tra vari personaggi della mitologia classica. E ci sono, come dicevo, due capitoli. Uno che è l'isola, dove Odisseo dialoga con la ninfa Calipso. E il secondo è le streghe, dove Odisseo si confronta con la maga Circe, che è uno dei più famosi anche a livello solo dell'Odissea. Cioè diciamo Circe sì, contro sì. Odisseo è una delle parti più famose.
0: Una delle uniche parti che mi ricordo in realtà.
1: In questo però Pavese ha un ruolo principale nella scrittura, perché rovescia completamente la narrazione omerica tradizionale che c'era nell'opera originale. Infatti si concentra più sulla psicologia dell'eroe. Infatti Ulisse diventa un uomo che rifiuta l'immortalità che gli viene offerta, ad esempio, in quel momento. C'è tutta la complessità mentale, ma anche questo rapporto con la dea, ma anche la voglia di tornare a casa che descrive il suo destino. Cioè, è molto meno eroica, molto meno, perché nell'Odissea è molto più descrivere l'avvenimento,
0: sì,
1: è
0: ovvio.
1: Molto più psicologico. Quindi... Poi il ruolo di Torino, diciamo nella scrittura per Pavese in questo caso è centrale, perché siamo nel dopoguerra e lui ci vive questa pressione psicologica che gli porta a Torino, che gli permette poi di leggere questi poemi e ricollegarsi sia all'ambiente italiano che lo circonda e allo stesso tempo alle opere classiche. Quindi è proprio un mix del dopoguerra più bello, cioè più bello nel senso del miglior,
0: certo.
1: Della cosa migliore che puoi tirare dal dopoguerra italiano.
0: Che poi appunto Pavese era innamorato perso di Torino.
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Noi abbiamo la fortuna, abbiamo avuto la fortuna di contattare l'Hotel Roma per il nostro cortometraggio e andare a registrare le ultime scene del nostro cortometraggio nella camera in cui lui si è tolto la vita. Cioè loro non l'hanno più cambiata, l'hanno tenuta così con lo stesso arredamento, e è una camera affittabile. Loro ovviamente non sponsorizzano il fatto che lui sia morto lì, però se entri ci sono tipo tutti i quadri ovviamente suoi e la storia raccontata. È folle questa cosa,
1: sì,
0: però
1: sì, cioè Torino è dentro le sue opere, esatto. Quasi sempre, cioè lui è ossessionato. Come dicevo, Ulisse è uno dei principali personaggi di questo libro, quindi la canzone che ho scelto è Ulysses dei Franz Ferdinand.

0: questa canzone non la conoscevo, ti ringrazio perché non l'avevo mai sentita. Anche questa è un collegamento alle estati o a qualcosa?
1: Sì, forse più le estati torinesi che le estati
0: Ah sì, siciliane. Quindi recente. Direi che comunque che possiamo proseguire con la puntata cambiando argomento. Adesso spaziamo e per la mia rubrica Torino Chilometro Zero vi parlo di questa mostra che ho trovato in realtà un po' a caso. L'altro giorno stavo aspettando il pullman e c'era il cartellone, il classico cartellone pubblicitario di questa foto molto particolare di quest'uomo i cui occhi erano cioè apparivano dietro due bicchieri pieni di, penso, vino o champagne, non lo so.
1: Ah, ho beccato pure io questa.
0: Esatto, e uno è strabico e punta verso l'esterno. E non so, mi ha colpito, allora sono andata a cercarmi qualche informazione ed è effettivamente una mostra che possiamo trovare alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, quindi anche qui, come sempre, c'è tempo, ed è incentrata su Walter Pfeiffer, che si intitola appunto la mostra In Good Company. E Walter Pfeiffer è un famoso fotografo svizzero che anche non avevo mai sentito, ed è la prima volta che viene creata una mostra istituzionale in Italia appunto interamente dedicata a lui. E in questa mostra vengono ripercorse tutte le sue opere.

0: fine
1: Ah, ok,
0: dei
1: sì,
0: suoi giorni.
1: per le immagini di moda.
0: Esatto. E, infatti lui appunto nasce come ritrattista, però viene poi scoperto negli anni 70-80 con queste pose che sembravano amatoriali, ma in realtà avevano dietro un grandissimo studio. A lui piaceva inserire soprattutto i dettagli pop della vita di tutti i giorni, ma con un focus, diciamo, sulla rappresentazione di sé. Quindi diciamo che è un tipo un po' particolare, secondo me. Nelle sue opere uno si rende conto effettivamente di quale sia la sua filosofia. Si possono vedere questi flash sparati.
1: Oggi stiamo scendendo nello psicologico.
0: Esatto. Però ho letto alcune volte che si può un po' dire che lui abbia anticipato l'estetica e il linguaggio visivo di quelli che sono i social oggi, quindi un po' di Instagram, di Facebook, un po' quelle foto lì, ecco. Molto pop, molto, sembrano amatoriali, però in realtà non lo sono, soprattutto adesso che su Instagram si trovano in realtà molti contenuti anche professionali, ecco. E approfondiamo un attimo il titolo. Infatti si chiama In Good Company proprio perché lui ha sempre detto che il suo metodo di lavoro, il suo metodo preferito per scattare le fotografie, non era in realtà quello di lavorare su dei set blindati con luci, tutto organizzato perfettamente, ma preferiva scattare quasi esclusivamente circondandosi di amici, di passanti, gente che trovava per strada, quindi un qualcosa di un po' più naturale, piuttosto che montare tutto e fare lo scatto perfetto.
1: Però con o senza post-produzione, secondo te?
0: Ovviamente con, però vabbè, nel senso, no. Già partire da una buona base è tanto.
1: No, sicuramente. Però non lo so, io sarei curioso di vedere tipo delle mostre senza post-produzione, perché se non è la post-produzione la fotografia
0: ci fa tanto, dici.
1: Quasi tutto.
0: Quasi tutto no, però sì, sicuramente aiuta. Adesso soprattutto che ci sono miliardi di software e praticamente chiunque può post-produrre.
1: La nostra ingegnere del cinema
0: un po' piange. No, scherzo, non è vero. Sono felice che adesso tutti abbiano la possibilità, effettivamente, anche chi non è effettivamente
1: chi
0: capace.
1: Chi non se lo merita.
0: No, tipo Vito che si sta approcciando adesso al mondo della fotografia. Cioè
2: esatto,
0: detto...
2: potrei essere un fotografo di altissimo livello grazie all'intelligenza artificiale.
0: Capito, cioè... Adesso, ovviamente, sono quei temi un po' critici, però comunque direi che ho parlato anche qui abbastanza. Possiamo proseguire con il prossimo brano, che secondo me rende abbastanza l'idea del mood che setta Walter Pfeiffer. Il prossimo brano che ho scelto è Boys Keep Swinging di David Bowie.

0: Dice.
1: Che conosce tutta la discografia, è impossibile.
0: Confermo, questa opera è abbastanza tutto. Complessa.
1: Però, cioè, questa mi pare di non averla mai ascoltata prima.
0: E vabbè, ti piace?
1: Ah, è molto carina.
0: Molto carina, bene, ottimo.
1: Cioè, non è delle migliori sicuramente di David Bowie, per i miei gusti, Però, certo. Cioè, siamo... David, comunque, cioè, nel peggio è sempre meglio di molti altri.
0: Così.
1: Dissiamo tutti gli
0: esatto,
1: altri che non sono
0: della puntata.
1: David Bowie, tipico. Niente ragazzi, oggi non sono andato lontano.
0: Dove? Dove ci porti?
1: No, stiamo a Torino. Cioè oggi pavese torinese.
0: Ci sta.
1: Voglio stare proprio a casa.
0: Alla fine siamo a Torino free time, quindi
1: portici,
0: ha senso,
1: cioè, non ho voglia di andare lontano. Infatti oggi vi presento l'Orto Botanico.
0: Che non ho mai sentito parlare.
1: Come non avete mai sentito parlare?
2: Mai.
1: No, l'Orto botanico di Torino? No ragazzi, ma per forza che Vito poi non sa quanti chilometri di portici ci sono a Torino.
0: Ma cosa ne sai? Magari ora gli è venuto in mente.
2: Ma io già sto studiando.
1: Ma al Valentino non ci siete mai stati?
0: Ma sì, ora ho cercato un attimo e ho capito.
1: È di fianco al castello.
0: Infatti, ma non lo sapevo.
1: Ma no, è famosissimo, cioè è uno dei posti più iconici all'interno del Parco del Valentino.
0: Ma è chiaramente un mio problema, non sto dicendo che non sia famoso.
1: No, allora, intanto è famosissimo ed è iconico. E poi è super importante, infatti è un orto botanico molto antico. Cioè, è stato fondato nel 1729.
0: 1729?
1: 1729, ragazzi.
0: Ma?
1: Per volere di Vittorio Amedeo II. Durante il Settecento ha riconosciuto questo, cioè ha avuto questo sviluppo, soprattutto sotto figure come Carlo Aglioni, che è una figura molto importante all'interno del mondo biologico e botanico,
0: okay.
1: Che adottò proprio in Italia la prima, come si chiama, la prima nomenclatura di tutte queste specie. Ci sono circa 4.000 specie che furono...
0: E lui gli ha dato tutta la nomenclatura?
1: Esatto.
0: Ma pazzo!
1: Si chiama nomenclatura binomia.
0: Vabbè.
1: Cioè, è assurdo. Comunque, l'orto botanico ve lo presento perché è aperto al pubblico, finalmente, dalla stagione primaverile fino ad ottobre, quindi siamo in pieno periodo di apertura, nei weekend... sabato il pomeriggio, domenica tutto il giorno.
0: Ok.
1: Quindi avete l'occasione di andarla a visitare, perché poi metà dell'anno è chiuso.
0: Ovviamente.
1: E secondo
0: sì.
1: me ne vale un sacco la pena, perché il biglietto non è costoso, mi sembra siano 8-9 euro. E mi sa forse
0: sostenibile, quindi.
1: No vabbè, mi sa forse che addirittura con l'abbonamento musei è possibile entrare. E c'è una superficie enorme, sono 3 ettari con migliaia di specie all'interno. Ci sono circa 1500 specie da terra, tra piante officinali, erbe, alberi, arbusti. Poi ci sono le serre, che hanno all'interno circa 300 specie differenti. E poi c'è addirittura un boschetto, che all'interno dal 2010 ospita pure un apiario. Quindi ci sono anche le api all'interno.
0: Si può trovare di tutto praticamente.
1: Sì, sì.
0: Una buona pausa per la sessione, per lo studio matto e disperato, anche se adesso penso praticamente di avere solo più io un esame, perché ormai
1: mi sa di sì.
0: La sessione sta per finire, grazie.
1: Parlando di università, l'Orto è un centro di ricerca gestito dall'università, per questo anche per questo è aperto solo stagionalmente.
0: Ok, ho senso.
1: Però vi dicevo, è un terrario unico, perché essendo sviluppato dall'università, all'interno c'ha circa 1 milione di vegetali essiccati, quindi come più di 1 milione conservati, vuol dire che loro fanno ricerca, cioè hanno i campioni lì all'interno, e custodisce un sacco di collezioni originali di botanici importanti, come dicevo prima, Carlo Aglioni, ma anche Giovanni Battista Balbis, ma anche Giacinto Moris, cioè quindi figure che all'interno del mondo della biologia e della botanica, magari c'è qualcuno che è appassionato,
0: spiccano,
1: ci sono dei loro originali. Inoltre ci sono, come dicevo, queste zone tematiche. Una è l'alpineto di cui vi parlavo di prima, e un'altra sono anche vasche acquatiche, perché oltre a specie di terra all'interno ritroviamo anche specie acquatiche.
0: Ma?
1: Sì.
0: Tipo gli squali?
1: No, specie acquatiche di piante, non di animali.
0: Certo, immaginavo.
1: Diciamo, per concludere la panoramica sul giardino, è importante perché, essendo un polo universitario del settore, è in contatto continuo con più di oltre 400 orti botanici all'interno del mondo, quindi anche a livello di spicca a livello mondiale per i suoi collegamenti.
0: Vuol dire che si passano tipo le piante da uno all'altro,
1: ma sono ricerche, semi, cioè è super in contatto, quindi è anche una banca di semi.
0: Questa cosa non devo raccontarla a mia madre, se no ogni weekend sarà qui a Torino chiedendomi se può di nuovo andare a visitare l'orto botanico, le mille specie di piante che può trovare.
1: Una
0: gita posso fargliela fare, una e basta.
1: Se la merita.
0: No dai, sì, mi sembra un ottimo modo per passare un weekendino.
1: Per rimanere in tema, quindi la canzone che potevamo mettere non era se non, qual era se non I giardini di marzo di Lucio Battisti.

0: Prima parlavamo di Bowie, ma Battisti, quando ha mai deluso? Mamma, che bello!
1: Ecco, Battisti è nelle mie corde, anche oltre al pop anni 2000, in casa mia si ascoltava anche un sacco di Lucio Battisti.
0: Mamma mia.
1: Non sono per niente informata su Lucio Dalla e gli altri Lucio, ma su Lucio Battisti ci sono. Questa canzone infatti mi brividi ogni volta.
0: Allora, mi sa che dovremmo mettere del Lucio Dalla alla prossima
1: giusto
0: puntata.
1: Per acculturarmi po'. No, ma abbiamo già messo in passato qualche canzone, se i nostri ascoltatori se la ricordano.
0: Forse balla ballerino, che a me forse l'ho messa io.
2: Sì, qualcosa abbiamo messo. Non
1: sì,
2: mi ricordo se il brano preciso, però qualcosa abbiamo messo.
1: I nostri fan che sono super attenti potranno commentare e dirci su Spotify.
0: I nostri fan lì che si segnano ogni volta le canzoni, quello che diciamo. E poi, no, ma guarda che l'altra volta.
1: Ma tu non li sottovalutare, che ne sai? Dovremmo fare tipo un meet and greet per organizzarlo per le ultime puntate. Ci starebbe.
0: Fine luglio, prima di tornare tutti a casa.
1: Ci porti a fare un giro, una gita da qualche parte.
2: Esatto, una gita fuori porta a tutti i nostri fan.
1: Vabbè, qua uomo social Federico, prendi appunti che ti stiamo dando idee. Vabbè, ma adesso a parte le cavolate direi che possiamo proseguire. Sta diventando sempre più difficile per me, adesso che devo portarvi la rubrica del teatro con On Stage, trovare appunto appuntamenti che possano vagamente essere ricondotti al teatro, perché come ho già detto la stagione è già finita da un po'. Ma ho trovato per l'occasione questo spettacolo che si chiama Torino Danza ed è una versione extra, infatti è una proiezione, uno spettacolo di solo in questo caso, e il format è speciale ed è nato dalla sinergia tra il Teatro Stabile di Torino e il Festival Nazionale Internazionale Torino Danza. Infatti hanno deciso quest'anno che cade in un'evenienza speciale il centenario di Susanna Egri, che è nata il 18 febbraio del 2026, quindi appunto quest'anno fa 100 anni. Io non so se voi...
0: Ma lei è ancora viva?
1: È ancora viva, è quello che è.
0: Ma balla?
1: Non balla, nel senso che non è che si esibisce più, però segue.
0: Vabbè,
1: tutte le sue ballerine.
0: Muove le mani.
1: No, ma voi ora prendete in giro, ma lei va ancora in tutte le trasmissioni, è super arzilla, non diresti mai che ha 100 anni. Ovviamente è un'anziana signora, però è molto più svicia.
2: Cioè se li porta benissimo. Quindi.
1: Svicia, qua mi è partito il piemontese, ma vuol dire sveglia, è molto più sveglia di... tante persone della nostra età, me compresa. E infatti il 16
0: comunque,
1: luglio
0: è la prima
1: si festeggerà
0: volta
1: che mi è partito il piemontese. Sì. Lo so. E succede,
0: cioè,
1: anche ai migliori.
0: Parte più il siciliano a noi che il piemontese a Marta. E siamo in Piemonte.
1: Concedetemelo. Torino Free Time ogni tanto ha anche una parentesi, una virgola piemontese. Comunque è un'icona ed è una leggenda vivente e potrete appunto andare a vedere la sua celebrazione alle ore 21 al Teatro Carignano il 16 luglio, quindi tra due giorni. E per questo evento hanno preparato 4 coreografie che si chiamano Istantanee, Cantata Profana, Brides of God e La Volontà del Mare. Sono ovviamente tutte organizzate e coreografate da persone diverse, tra cui Raffaele Bianco, che è anche co-direttore della compagnia che organizza, e la prima che vi ho annunciato invece, Istantanee, è una coreografia storica firmata proprio da Susanna Egri, che è stata ovviamente riallestita per l'occasione come manifesto della sua visione artistica, ecco. E Brides of God invece è una prima assoluta mondiale, sempre coreografata da Raffaele Bianco, che appunto, cioè, è un'occasione per chi è appassionato di danza da non perdere, perché cioè prima,
0: allora,
1: mondiale a Torino.
0: Io devo dire che c'è stato tipo un periodo della mia vita in cui mi piaceva un botto guardare tipo spettacoli di danza, tipo secondo me è coinciso quando ho visto Il Cigno Nero, il film.
1: Mamma mia, che filmone, mi hai risbloccato.
0: Tipo lì mi ero tipo intrippato con tutta la musica classica, tutte ste robe.
1: Ma adesso con i miei compagni stiamo aspettando che rifacciano Il Lago dei Cigni a teatro, se vuoi ti tengo aggiornato, andiamo tutti insieme a vederlo.
0: Va benissimo, quindi... Ma forse anche questo darei una chance, mi sembra interessante. Poi...
1: Anche perché Susanna Egri, non l'ho detto prima, ma lei è nata a Budapest, quindi è ungherese di nascita, ma è torinese d'adozione, perché suo padre, non so se avete mai sentito parlare, ma era Erno Egri Erbestein, che magari non vi dice nulla, ma in realtà è stato il leggendario direttore tecnico ungherese del Grande Torino, quindi c'è un fortissimo collegamento che l'ha riportata qua a Torino, e di qui lei ha poi iniziato tutta la sua carriera come ballerina, ma è stata anche una delle primissime coreografie a creare una delle è stata una delle prime a creare delle coreografie per le trasmissioni sperimentali della RAI. Quindi proprio, ripeto, è ungherese ma con radici profondissime a Torino.
0: Come si chiama il padre?
1: Si chiama Erno Egri Herbstein.
0: Ah, Herbstein, non sì. Epstein.
1: No, no, Herbstein, non confondiamo.
2: Non ci confondiamo, Bruno.
1: Non faccio... è proprio lui che ha costruito la squadra degli Invincibili, che poi ne abbiamo già parlato.
0: Ne abbiamo parlato in qualche quiz, esatto. Qualche quiz fa.
1: Persa la vita a Superga, purtroppo. Però diciamo che appunto il legame con Torino è molto forte. Quindi direi che è un'occasione da non perdere. E per questo ho deciso di farvi ascoltare questa canzone che si chiama You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sayer.

0: Ma questa canzone è sorprendente, Marta.
1: Gasa però, cioè, ti viene proprio la voglia di ballare. Io me la immagino così, Susanna Egli. Cioè, non è proprio il suo genere.
0: Secondo però... me è zero, però...
1: Vabbè, però è l'idea di ballare, di muoversi. Mi gasa.
0: Sicuramente questa canzone ti dà la spinta a muovere.
1: Esatto.
0: Ma siamo tornati qua. Vito, esatto. Mi devi guardare negli occhi.
1: La vera domanda è: ti ha dato appunto la spinta e ti ha consigliato la risposta giusta a questa canzone?
2: Allora, rifacciamo un recap. Ripeti un attimo il quiz e soprattutto le opzioni. Le opzioni sono fondamentali.
0: Allora, il quiz era: qual è la lunghezza totale approssimativa della rete di portici monumentali continui nel centro di Torino? E le risposte sono 5 chilometri, 18 chilometri, 30 chilometri e 45 chilometri.
2: Allora, qui rispondo solamente a livello logico, come il Politecnico mi ha insegnato quando ci sono un quiz. Allora,
1: 45 chilometri è metà della distanza che c'è da qua a Dogliani. Io non, mi rifiuto di credere che possa essere 45
2: 30
1: chilometri
2: e 45 chilometri, impossibile. 5 chilometri potrebbe essere troppo poco, secondo me. Io vado per i 18.
0: Mamma mia, Vito, cioè fenomenale, te l'ho detto che l'avresti azzeccato.
2: Sì, ho capito, però non è che ci sono andato così intuito, non è che sapevo effettivamente.
0: Però...
2: non è scritto da nessuna parte che ci sono 18 chilometri di portici.
0: No, a livello di intuito però hai azzeccato perfettamente, perché siamo circa 18 chilometri, metro più, metro
1: meno. Che comunque
0: meno.
1: Noi ora stiamo sorvolando sul fatto che 18 chilometri, cioè, 18 sono un'infinità.
2: Sono infiniti, veramente.
0: Infatti i portici di Torino costituiscono la zona pedonale coperta più estesa d'Europa, ragazzi. Infatti
1: ci credo, 18 chilometri.
0: Si sono iniziati a sviluppare all'incirca nel XVII secolo ed erano principalmente concepiti per far spostare la corte sabauda. Per questo io ti dicevo perché, tu dicevi perché le altre città,
1: okay,
0: cioè non tutti hanno avuto il re e i regnanti e milioni e miliardi di soldi da spendere in portici.
1: Giusto, perché ogni tanto diamo sempre delle idee per i date. Che date è? Facciamo una passeggiata sotto tutti i portici di Torino, 18 chilometri tutti sudati. No dai, secondo me è carino.
0: 5 chilometri l'ora, 4 ore li hai fatti tutti.
1: Ma poi scusa, non hai manco la scusa, cioè non puoi tirare pacco perché piove, perché i portici ti salvano, capito? Cioè, è un
2: bravo,
1: date perfetto.
2: Questo è fenomenale, capito?
1: Ragazzi, ascoltatemi per favore.
2: Comunque, cioè, Marta ogni tanto ha queste chicche per i date che sono fenomenali.
0: Ma la cosa bella è che lei è fidanzata da un po', quindi se li sta pensando tutti.
1: Ma perché pensi che io sia fidanzata? Perché ho attuato tutti i miei consigli, capito?
2: Cioè, ancora loro ogni settimana fanno un date scelto da Marta.
0: Allora, facciamo così. Per i tuoi date, allora ti do degli input, così quando andrai a camminare sotto i portici potrei dire queste curiosità per
1: Bravo, così faccio anche bella figura.
0: La persona acculturata. Allora, la prima roba è: avete mai notato che in via Po su un lato ci sono i portici e sull'altro lato non ci sono? No. No, io sta roba...
1: Ah, però è vero.
0: Io sta roba la sapevo, perché, cioè, questa diciamo nell'egoismo dei regnanti. Se tu percorri via Po da Piazza Castello e vai verso il fiume, i portici sono sul lato sinistro sono interrotti, perché nel lato destro ci sono. Dici, ma come mai questa cavolata? Perché Vittorio Emanuele I ordinò di avere i portici solamente a sinistra, perché lui voleva recarsi alla chiesa della Gran Madre in caso di pioggia, però gliene fregava solo di lui. Cioè lui non era lì a dire i miei fedeli, tutti quelli che mi stanno attorno. No, dice: io devo andare, ma me ne basta un portico. Non voleva spendere
1: tutti
0: i soldi.
1: Gli altri
2: sono
1: fregati.
2: D'accordo, sono d'accordissimo. Vittorio, grande Vittorio.
0: Poi un'altra roba è: avete presente che quando andate verso Piazza Vittorio Veneto c'è quella pendenza che va verso il basso?
1: Ah, questa la so, l'avevo letta.
0: Però se tu cammini sotto i portici che portano a Piazza Vittorio, tu non senti questa pendenza. Cioè tu vai praticamente linearmente, però stai andando, vai scendendo. Cioè c'è un dislivello di 7 metri.
1: Metri?
0: Sì, che tu non te ne accorgi.
1: No.
2: Questa cosa è assurda. Cioè, cioè,
1: va bene che è lunga, però.
2: Com'è possibile che non riusciamo a percepire un dislivello tale?
0: Allora, è stato anche a livello di occhio, se tu guardi le arcate, dici com'è possibile? C'è stato proprio uno studio fatto dall'architetto che lo progettò, che era Fagnano, che progettò le arcate e i pavimenti in modo che fossero sfalsate per mascherare questa discesa, per renderla più lineare. E poi, ragazzi, cioè sono proprio l'evoluzione dello stile sabaudo a Torino, cioè perché passiamo dal barocco al neoclassicismo. Ad esempio quelli che ci sono in via Roma sono proprio neoclassicismo, proprio anni 30, mentre quelli più barocchi sono quelli di Piazza Vittorio Veneto, cioè proprio sono diciamo l'eccezionale nell'eccezionale di Torino, cioè proprio la dimostrazione dell'evoluzione degli stili all'interno di Torino. Boh, io ve le ho dette tutte.
1: Mi hai dato un sacco di chicche, infatti ora farò di sicuro colpo con il mio ragazzo. Lo porterò e gli illustrerò tutte queste piccole informazioni che ci hai dato.
0: Quindi direi proprio che passerei con l'ultima canzone proprio torinese di Willy Peyote, Porta Palazzo.

0: trovati nello scantinato.
1: Mamma, io Willy lo adoro. Per me è il torinese. Cioè, dimmi un torinese e ti dico Willy. Cioè...
2: Potremmo proporgli di fare una canzone sui portici. Potrebbe essere una...
1: Io non sono sicuro. Sono convinto che qualche volta li abbia nominati i portici.
2: Vabbè, ma per forza, sei torinese non puoi non nominarli. Ma io mi ricordo che avevo letto invece una roba sul fatto che fossero in pendenza per scolare tipo l'acqua quando pioveva.
1: È possibilissimo questo. Non lo so, sincero, mi prendi impreparato, però è sicuramente possibile.
2: Cioè, dell'ingegneria pesante dietro.
1: Hanno camuffato 7 metri di pendenza.
2: Nulla è impossibile, hai ragione.
1: E non fanno scolare l'acqua, non credo.
2: Vabbè, secondo me potete comunque provare a portare anche i portici giù nelle vostre zone, in Sicilia, magari. Ma che quando piove?
1: Di legno e catapecchi.
2: Se piove voi è una...
3: Non prendiamo questi argomenti, ragazzi, per favore. Chiudiamo e andiamo avanti.
1: Da noi è festa quando piove.
2: Esatto. Comunque ha ragione Vito, siamo arrivati a fine puntata, quindi dobbiamo salutarci. Direi che sarà una delle ultime volte che ci salutiamo, e a me sale un po' il magone, ma continueremo a dire queste cose.
3: Ma la prossima volta metto questa come prima canzone.
1: La cosa triste è che finisce la stagione di Torino Free Time, Marta se ne va, cioè questa è proprio distruzione completa.
2: Però tiriamo sul morale, perché questa era l'ultima puntata che è uscita durante la sessione, dalla prossima saremo liberi.
1: Esatto, quindi tutti liberi.
3: Tutti
2: almeno il
3: sorriso,
2: mood dovrebbe essere un po' più alto. Va bene ragazzi, direi che possiamo salutarci. Vi invito sempre a seguirci su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Bruno, ci sei?
2: Amo un invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, sempre in italiano, per favore. Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Benvenuti e benvenute a tutti.
1: Comunque io non so se sono pronta all'idea. Siamo arrivati alle ultime puntate. Tra poco abbandoneremo questa sigla.
0: No, in realtà tu abbandonerai questa sigla.
1: Vabbè, certo, voi magari continuerete, ma non con questo format, chi può dirlo?
2: Ma perché ci devi lasciare? Perché?
1: Ragazzi, la Germania mi chiama.
0: Ma noi siamo disparati. Ma perché noi dobbiamo dirlo? Il torinese tipico, o meglio il piemontese tipico, è molto preciso nelle robe. Il siciliano tipico è molto... diciamo all'acqua di rose.
2: E ma quindi poco preciso, facciamo così, poco preciso.
0: Quindi Marta è la nostra, diciamo, lancetta dell'orologio.
1: Sono sicura che arriverà qualcuno più bravo di me. O magari voi avete imparato qualcosa e non avrete più bisogno di nessuno.
0: Io una cosa l'ho imparata, che la settimana scorsa ho sbagliato film, però penso che questa volta l'ho azzeccato.
1: Questa volta stiamo parlando proprio di una delle uscite più attese dell'anno.
0: Ma infatti gli ho attaccato un libro proprio di
1: che
0: coda.
1: Ma possiamo spoilerarlo, ragazzi, tra poco uscirà L'Odissea di Christopher Nolan.
2: Quindi ne girato un po' dove, però possiamo dirlo oppure non lo possiamo dire?
0: Lo dicevamo l'altra volta, girato tra Favignana e Levanzo, quindi da noi.
1: Ma dopo infatti ne parleremo.
0: E niente, quindi l'episodio sarà carico. Marta è super in hype per questo film, quindi...
1: Come tutti, credo.
0: Io non sono un gran fan di Nolan, però...
1: Guarda come non si è sentito il mio cuoricino che si spezzava.
0: No, film discreti.
1: Discreti, uno dei migliori registi... Discreto.
0: Poi, niente, solite puntate, un po' di verde, un po' di spettacoli a teatro, qualche risata, quindi direi che siamo pronti ad iniziare anche
1: con questo
0: episodio.
1: Pronti per partire. Direi di mandare il primo brano allora, che è I See You di Jutti Ranks.

0: Siamo tornati ancora una volta. Io sto brano non l'avevo mai ascoltato.
1: Neanch'io, neanch'io.
0: Però è un pop che...
1: Ma mi sa che mi ha sbagliato, perché effettivamente l'ha scelto Vito, ma l'altra volta mi pare che non avesse azzeccato il quiz. Ci ha fregato, mi sa.
0: Vito, ma le cose di sotterfugio non
1: nell'ombra
0: si
2: fa. No, ma io ho lavorato da regista, nessuno, c'era uno slot libero, mi sono infilato io, scusate.
1: Malissimo, poco attenti noi.
0: Marta, questa tua parte torinese ha sbagliato,
1: no. Esatto, ma non te l'aspettavi da me.
0: Vediamo se la tua parte torinese adesso azzecca questo quiz.
1: Ai ai ai ai ai.
0: Perché?
1: Eccolo, è il momento
2: ragazzi,
1: del quiz.
2: Quando c'è il quiz c'è... già.
0: Perché siamo tornati settimanalmente con il nostro quizzone. Vito, ma tanto ormai le canzoni le mette lo
1: esatto.
0: stesso. Però idealmente dovrebbe, se le dovrebbe guadagnare con i quizzoni che gli facciamo. E quest'oggi siamo proprio Torino Torino. E secondo me questa la puoi azzeccare in maniera strana.
2: Sì, come ogni settimana. No, ogni settimana viene, no, allora, questa è facilissima, questa è facilissima.
0: Perché
2: e poi escono cose assurde.
0: No, perché tu vivi a Torino da ormai 5 anni. Quindi,
2: yes, sir.
0: Quindi secondo me un'idea te la sei fatta. Io vado su una cosa super specifica di Torino, che sono i portici. Perché Torino è una delle città italiane con più portici.
2: Sono d'accordo.
1: Dire, comunque,
2: sì.
1: I portici migliori invenzioni. Io non capisco perché non ce l'abbiano tutte le città.
0: Non è che sono tutti che hanno avuto il re.
1: Ma sono
0: monarchie.
1: Geniali. Cioè, non lo so, aggiornateli, metteteli, createli.
0: Il quiz di oggi, come dicevo, è principalmente sui portici. E la domanda va sulla lunghezza. Infatti, qual è la lunghezza totale, approssimativamente, dai, della rete di portici monumentali nel centro di Torino?
1: E questo dovrebbe essere facile.
2: E questo è facile, cioè, no, perché... ti sei ambientato per 5 anni, Vito, cioè, non sei mai uscito almeno una volta con un metro per misurare i portici, cioè, scusami, ma che cosa hai fatto in questi 5 anni?
0: Secondo me è fattibile, perché ti do le opzioni e alcune secondo me sono irrealistiche. Allora, l'opzione A è 5 km di portici, l'opzione B 18 km, opzione C 30 km, opzione D 45 km. Ora, al solito c'hai okay. tutta la puntata per pensarci.
2: Ci devo pensare.
0: Ti ho dato pure...
2: attentamente, devo escludere...
1: Inizia a tirare fuori i quadernetti, esatto, e farti i tuoi disegni.
2: Iniziamo a usare analisi 1, algebra, tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni per...
0: Il poli serve a contare quanti passi ci metto a fare tutti i portici di Torino.
2: Esattamente, ci devo pensare ragazzi.
0: Dai. Allora, direi che andiamo con la prossima canzone, che è Sweetie Little Jean di Cage the Elephant.

0: Mamma mia, questo brano per me è pura estate, cioè io me lo ricordo delle mie estate alle superiori al mare quando andavo in moto con la bici, cioè i Cage the Elephant proprio sempre nelle orecchie, bellissimo.
1: In moto, non ti immaginavo in moto, invece era uno scooter boy o una motocross?
0: No, uno scooterino boy.
1: Ah. Vabbè.
0: E soprattutto per me ricorda Favignana, che secondo me è proprio legato letteralmente a quello che, di cui tu andrai a parlare adesso.
1: Possiamo partire di qua, infatti. Come già detto, parleremo dell'Odissea, appunto, film dell'anno che, non lo so, ha creato un hype assurdo, ovviamente, perché è un'uscita di Nolan, come sempre, anche se abbiamo capito che al nostro Bruno non piace così tanto.
0: No, non è vero.
1: Non tra i migliori.
0: No, ha qualche film bello, tipo Memento è suo.
1: Mi pare di sì, sì.
0: E poi mi pare The Prestige, che mi piacciono, ecco. Però tipo Interstellar, tutti questi, cioè tutti gli altri.
1: No, perché sono troppo mainstream, abbiamo capito che a te la cosa
0: è. No, non è vero, invece secondo me è sopravvalutato. Carino, cioè non è che...
1: Carino. Vabbè, comunque, come abbiamo detto, sì, molte delle scene marine e delle isole mitologiche sono state utilizzate e ritrovate proprio qui in Italia, tra cui Favignana, che è proprio nelle vostre zone. Mi ricordo l'altra volta c'è stato il battibecco su
2: provincia di Trapani.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma rifà il comune di Marsala, quindi... Ma in realtà è legato.
2: Vabbè, non dilunghiamoci, perché sennò è una faida infinita, no, ragazzi.
0: Super consigliato. D'estate c'è un po' di overturismo per un posto bellissimo, quindi se volete andarvi a fare una settimana.
1: Poi adesso, dopo che uscirà appunto l'Odissea tra due giorni, penso che si riempiranno le...
0: Io e Vito non potremo più andarci.
1: Esatto, salutate le persone.
2: Tragedia totale, tragedia.
1: Comunque ho cercato qualche curiosità e ho letto che per questo film Nolan ha superato il suo record, esatto, ricevendo un budget di 250 milioni di dollari. Cioè, mamma, io non ho manco idea di quanti siano 250 milioni di dollari. E ad oggi risulta ufficialmente il film più costoso della sua intera carriera.
0: Per forza che film poi li fa carini. Cioè, con un budget del genere.
1: Assurdo,
0: cioè,
1: che per Interstellar abbia speso meno, che si parla di iperspazio, wormhole e robe. Vabbè, e invece qua. Comunque, stiamo parlando dell'Odissea, appunto. E ho scoperto che a lui in realtà era già stata offerta la regia di Troy, film del 2004 con Brad Pitt, non so se avete presente, che appunto era incentrato sulle vicende dell'Iliade, ma poi alla fine la Warner Bros. Aveva deciso di dirottare su un altro regista, perché così Nolan sarebbe stato libero di registrare tutta la saga dei Batman, e quindi anche Batman... Piace, non ti
0: I
1: piace?
0: I primi due sì, il terzo l'ho rivisto da poco, uh-huh. C'è una scena indescrivibile, tipo ci sono... C'è Batman contro... come si chiama? Crane? No, Crane di Spider-Man, comunque contro l'antagonista, che si parlano mentre tutti dietro combattono, cioè non ha senso, cioè in mezzo a
1: in
0: Gotham
1: mezzo
0: City.
1: Alla battaglia.
0: Poi io sono super fan di Batman come fumetto, quindi...
1: Vabbè, allora ci sta che tu sia magari un po'... essendo così esperto magari trovi la cosa...
0: No, esperto no, però è uno dei miei preferiti, sicuro.
1: Comunque, sempre per darvi altre chicche che potrebbero interessarvi, se già non siete curiosi di andare a vedere questo film, ovviamente Nolan è famoso perché è vero che utilizza la CGI, però vuole fare sempre le cose super accurate, anche di solito chiede anche a fisici tutto di giustificare tutto quello che fa, e proprio per questa sua filosofia del realismo a tutti i costi ha fatto costruire per le scene del ciclope un vero e proprio, praticamente un pupazzo meccanico alto 6 metri, quando sarebbe stato molto più semplice ovviamente usare CGI e robe. Lui ha deciso che il ciclope era vero, ha fatto una bella statua alta 6 metri, così almeno Matt Damon, che sarà ovviamente il nostro protagonista nei panni di Ulisse, poteva immedesimarsi di più in questa scena, in questa conversazione che
0: assurdo.
1: Ha con Polifemo.
0: Io una roba che
1: è folle questa cosa.
0: Che so di Nolan, che è assurda, è sulle pellicole che lui usa. Mm-hmm. Che tipo lui è fissato con l'IMAX 70 mm.
1: Esattamente.
0: E quindi tipo... Quando fa sti film, lui è uno dei pochi che ancora gira in IMAX 70 mm, quindi mo tipo c'ha 600 km di pellicola.
1: Esattamente, anche questo film infatti si potrà vedere in IMAX, nelle sale ovviamente che lo permettono, ma vi consiglio di spulciare un po' per l'Italia, ci sono delle sale che vale la pena visitare, ecco.
2: Cioè, secondo voi quanti chilometri di pellicola ha fatto? Più dei portici di Torino o meno?
0: No,
2: dei
0: decisamente più dei portici di Torino.
1: E questo è un indizio, se vuoi
2: segnare.
1: Questo
2: è un indizio grossissimo.
1: Vabbè, direi che ho parlato abbastanza, possiamo proseguire con la prossima canzone che ho scelto per voi, è Sailor Song di Gigi Perez.

0: Questa canzone l'ho scelta apposta proprio perché parla ovviamente dei marinai, quindi Ulisse forse è l'emblema, ma soprattutto perché, esatto, cita Anne Hathaway, che è parte del cast, quindi cadeva a pennello
1: cita
0: ovviamente.
1: Cita Anne Hathaway?
0: Sì, in questa canzone qua sì.
1: Il motivo in più per andare a vedere il film.
0: Beh, Anne Hathaway comunque interpreta Penelope, quindi puoi vedere tutta la sua storia.
1: No, io pensavo fosse Zendaya.
0: No, Zendaya no. È anche nel cast, però non è Penelope.
1: Perché non ho visto i trailer, non mi piace guardare molto i trailer.
0: No spoiler.
1: Certe volte, quindi ho detto vabbè, magari probabilmente lo andrò a vedere questa settimana e quindi ho detto vabbè, no, non li guardiamo.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Come dicevo però, ho pescato proprio un libro che si lega perfettamente, che è Dialoghi con Leuco di Cesare Pavese. Non so se ne avete mai sentito parlare.
0: Ne ho sentito parlare perché ho registrato un cortometraggio su Cesare Pavese, quindi ho dovuto un po' informarmi ovviamente sulla sua vita e quindi sì.
2: No, io no, parlamene che non ne so niente.
1: No, allora, come ben sapete, l'altra volta abbiamo parlato nel quiz dell'editrice Naudi. Cesare Pavese è stato una delle figure più importanti del Novecento, sia a livello italiano ma ancora di più torinese.
2: Come dimenticarlo?
1: È stato la faccia dell'editrice Naudi nel Novecento. E quindi per il Piemonte lui è proprio la rappresentazione dell'autore. Quello che fa in questo libro è di lavorare la sua idea di Odissea, però riportandola nella sua interpretazione piemontese. Cioè, quell'antichità greca, quella maestosità che c'è all'interno dell'Odissea, lui la riporta nelle varie colline delle Langhe. E qua abbiamo...
0: Ovviamente qua mi tocchi proprio il cuoricino.
1: Esatto. E i personaggi che ritroviamo all'interno sono alcuni addirittura all'interno dell'Odissea. Infatti i capitoli centrali, principali, ritroviamo Ulisse come interlocutore principale. Infatti il libro è composto da 27 dialoghi tra vari personaggi della mitologia classica. E ci sono, come dicevo, due capitoli. Uno che è l'isola, dove Odisseo dialoga con la ninfa Calipso. E il secondo è le streghe, dove Odisseo si confronta con la maga Circe, che è uno dei più famosi anche a livello solo dell'Odissea. Cioè diciamo Circe sì, contro sì. Odisseo è una delle parti più famose.
0: Una delle uniche parti che mi ricordo in realtà.
1: In questo però Pavese, cioè, ha un ruolo principale nella scrittura, perché rovescia completamente la narrazione omerica tradizionale che c'era nell'opera originale. Infatti si concentra più sulla psicologia dell'eroe. Infatti Ulisse diventa un uomo che rifiuta l'immortalità che gli viene offerta, ad esempio, in quel momento. C'è tutta la complessità mentale, ma anche questo rapporto con la dea, ma anche la voglia di tornare a casa che descrive il suo destino. Cioè, è molto meno eroica, molto meno, perché nell'Odissea è molto certo. più descrivere l'avvenimento,
0: sì,
1: è
0: ovvio.
1: Molto più psicologico. Quindi... Poi il ruolo di Torino, diciamo nella scrittura per Pavese in questo caso è centrale, perché siamo nel dopoguerra e lui ci vive questa pressione psicologica che gli porta a Torino, che gli permette poi di leggere questi poemi e ricollegarsi sia all'ambiente italiano che lo circonda e allo stesso tempo alle opere classiche. Quindi è proprio un mix del dopoguerra più bello, cioè più bello nel senso del miglior,
0: certo.
1: della cosa migliore che puoi tirare dal dopoguerra italiano.
0: Che poi appunto Pavese era innamorato perso di Torino.
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Noi abbiamo avuto la fortuna di contattare l'Hotel Roma per il nostro cortometraggio e andare a registrare le ultime scene del nostro cortometraggio nella camera in cui lui si è tolto la vita. Cioè loro non l'hanno più cambiata, l'hanno tenuta così con lo stesso arredamento e è una camera affittabile. Loro ovviamente non sponsorizzano il fatto che lui sia morto lì, però se entri ci sono tipo tutti i quadri ovviamente suoi e la storia raccontata. È folle questa cosa,
1: sì,
0: però...
1: Sì, cioè Torino è dentro le sue opere, esatto. quasi sempre, cioè lui è ossessionato. Come dicevo, Ulisse è uno dei principali personaggi di questo libro, quindi la canzone che ho scelto è Ulysses dei Franz Ferdinand.

0: questa canzone non la conoscevo, ti ringrazio perché non l'avevo mai sentita. Anche questa è un collegamento alle estati o a qualcosa?
1: Sì, forse più le estati torinesi che le estati.
0: Ah sì, quindi recente. Direi che comunque che possiamo proseguire con la puntata cambiando argomento. Adesso spaziamo e per la mia rubrica Torino chilometro zero vi parlo di questa mostra che ho trovato in realtà un po' a caso. L'altro giorno stavo aspettando il pullman e c'era il cartellone, il classico cartellone pubblicitario di questa foto molto particolare di quest'uomo i cui occhi erano cioè apparivano dietro due bicchieri pieni di, penso, vino o champagne, non lo so.
1: Ah, ho beccato pure io questa.
0: Esatto, uno è strabico e punta verso l'esterno. E non so, mi ha colpito, allora sono andata a cercarmi qualche informazione ed è effettivamente una mostra che possiamo trovare alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, quindi anche qui, come sempre, c'è tempo. Ed è incentrata su Walter Pfeiffer, che si intitola appunto la mostra In Good Company. E Walter Pfeiffer è un famoso fotografo svizzero che anche non avevo mai sentito, ed è la prima volta che viene creata una mostra istituzionale in Italia appunto interamente dedicata a lui. E in questa mostra vengono ripercorse tutte le sue opere, praticamente oltre più di 100 opere che ripercorrono la sua carriera dagli anni 70 fino ad oggi. E lui è molto famoso soprattutto per i ritratti, per i nudi, le nature morte, quindi in realtà spazia abbastanza. E è diventato famoso però soprattutto purtroppo un po' avanti negli anni nelle fotografie dell'alta moda. Ed è divertente però perché in questa mostra non c'è una gerarchia, un percorso da seguire cronologico, è un po' tutto così.
1: In che senso purtroppo? Cioè,
0: in che senso?
1: Ma tu hai detto purtroppo.
0: Che è diventato famoso?
1: Sì.
0: Beh, purtroppo tardi, perché è un po' come che diventano famosi dopo che muoiono, questo tipo di cose. Cioè, non lo so, è sempre brutto. Uno si impegna tutta la vita e poi viene scoperto verso la fine
1: per le immagini di moda.
0: Esatto. E infatti lui appunto nasce come ritrattista, però viene poi scoperto negli anni 70-80 con queste pose che sembravano amatoriali, ma in realtà avevano dietro un grandissimo studio. A lui piaceva inserire soprattutto i dettagli pop della vita di tutti i giorni, ma con un focus, diciamo, sulla rappresentazione di sé. Quindi diciamo che è un tipo un po' particolare, secondo me, nelle sue opere uno si rende conto effettivamente di quale sia la sua filosofia, si possono vedere questi flash sparati.
1: Oggi stiamo scendendo
0: pop.
1: Nello psicologico.
0: Esatto. Però ho letto alcune volte che si può un po' dire che lui abbia anticipato l'estetica e il linguaggio visivo di quelli che sono i social oggi, quindi un po' di Instagram, di Facebook, un po' quelle foto lì, ecco, molto pop, molto, sembrano amatoriali però in realtà non lo sono, soprattutto adesso che su Instagram si trovano in realtà molti contenuti anche professionali, ecco. E approfondiamo un attimo il titolo, infatti si chiama In Good Company proprio perché lui ha sempre detto che il suo metodo di lavoro, il suo metodo preferito per scattare le fotografie non era in realtà quello di lavorare su dei set blindati con luci, tutto organizzato perfettamente, ma preferiva scattare quasi esclusivamente circondandosi di amici, di passanti, gente che trovava per strada, quindi un qualcosa di un po' più naturale, piuttosto che montare tutto e fare lo scatto perfetto.
1: Però con o senza post-produzione, secondo te?
0: Con, ovviamente. Però, vabbè, nel senso, no. Già partire da una buona base è tanto.
1: No, sicuramente. Però, non lo so, io sarei curioso di vedere tipo delle mostre senza post-produzione, perché se non è la post-produzione, la fotografia
0: ci fa tanto, dici.
1: Quasi tutto.
0: Quasi tutto no, però sì, sicuramente aiuta. Adesso soprattutto che ci sono miliardi di software e praticamente chiunque può post-produrre.
1: La nostra ingegnere del cinema
0: un po' piange. No, scherzo, non è vero. Sono felice che adesso tutti abbiano la possibilità, effettivamente, anche chi non è effettivamente
1: capace.
0: Chi
1: non se lo merita.
0: No, tipo Vito che si sta approcciando adesso al mondo della fotografia. Cioè
2: esatto,
0: detto...
2: potrei essere un fotografo di altissimo livello grazie all'intelligenza artificiale.
0: Capito, cioè... Adesso, ovviamente, sono quei temi un po' critici, però comunque direi che ho parlato anche qui abbastanza. Possiamo proseguire con il prossimo brano che secondo me rende abbastanza l'idea del mood che setta Walter Pfeiffer. Il prossimo brano che ho scelto è Boys Keep Swinging di David Bowie.

0: Una volta cerco di venire
1: incontro a me.
0: Esatto, e tu mi dici questa canzone di David Bowie non la conosci?
1: No, zia, ma...
0: Allora, beh, ma sono felice.
1: Che conosce tutta la discografia, è impossibile.
0: Confermo, questa opera è abbastanza tutto. Complessa.
1: Però, cioè, questa mi pare di non averla mai ascoltata prima.
0: E vabbè, ti piace?
1: Ah, è molto carina.
0: Molto carina, bene, ottimo.
1: Cioè, non è delle migliori sicuramente di David Bowie, per i miei gusti, Però... Certo. Cioè siamo... David comunque, cioè nel peggio è sempre meglio di molti altri.
0: Così
1: dissiamo tutti gli
0: esatto,
1: altri che non sono David Bowie, tipico. E niente ragazzi, oggi non sono andato lontano.
0: Dove? Dove ci porti?
1: No, stiamo a Torino, cioè oggi pavese torinese.
0: Ci sta.
1: Voglio stare proprio a casa.
0: Alla fine siamo a Torino Free Time, quindi
1: portici,
0: ha senso.
1: Cioè, non ho voglia di andare lontano. Infatti... Oggi vi presento l'orto botanico.
0: Che non ho mai sentito parlare.
1: Come non avete mai sentito parlare?
2: Mai.
1: No, l'orto botanico di Torino. No, ragazzi, ma per forza che Vito poi non sa quanti chilometri di portici ci sono a Torino.
0: Ma cosa ne sai? Magari ora gli è venuto in mente.
2: Ma io già sto studiando.
1: Ma al Valentino non ci siete mai stati?
0: Ma sì, ora ho cercato un attimo e ho capito.
1: È di fianco al castello.
0: Infatti, ma non lo sapevo.
1: Ma no, è famosissimo, cioè è uno dei posti più iconici all'interno del Parco del Valentino.
0: Ma è chiaramente un mio problema, non sto dicendo che non sia famoso.
1: No, allora, intanto è famosissimo ed è iconico. E poi è super importante, infatti è un orto botanico molto antico. Cioè, è stato fondato nel 1729.
0: 1729?
1: 1729, ragazzi.
0: Ma?
1: Per volere di Vittorio Amedeo II. E durante il 700 ha riconosciuto questo, cioè ha avuto questo sviluppo, soprattutto sotto figure come Carlo Aglioni, che è una figura molto importante all'interno del mondo biologico e botanico,
0: okay.
1: Che adottò proprio in Italia la prima, come si chiama, la prima nomenclatura di tutte queste specie. Ci sono circa 4000 specie che furono
0: e lui gli ha dato tutta la nomenclatura.
1: Esatto.
0: Ma pazzo.
1: Si chiama nomenclatura binomia.
0: Vabbè.
1: Cioè è assurdo. Comunque l'orto botanico ve lo presento perché è aperto al pubblico finalmente dalla stagione primaverile fino ad ottobre, quindi siamo in pieno periodo di apertura, nei weekend, sabato il pomeriggio, domenica tutto il giorno.
0: Ok.
1: Quindi avete l'occasione di andarla a visitare, perché poi metà dell'anno è chiuso.
0: Ovviamente,
1: e secondo
0: sì.
1: me ne vale un sacco la pena, perché il biglietto non è costoso, mi sembra siano 8-9 euro e mi sa forse...
0: Sostenibile quindi.
1: No vabbè, mi sa forse che addirittura con l'abbonamento musei è possibile entrare. E c'è una superficie enorme, sono 3 ettari con migliaia di specie all'interno. Ci sono circa 1500 specie da terra, tra piante officinali, erbe, alberi, arbusti. Poi ci sono le serre, che hanno all'interno circa 300 specie differenti. E poi c'è addirittura un boschetto, che all'interno dal 2010 ospita pure un apiario, quindi ci sono anche le api all'interno.
0: Si può trovare di tutto praticamente.
1: Sì, sì.
0: Una buona pausa per la sessione, per lo studio matto e disperato, anche se adesso penso praticamente di avere solo più io un esame, perché ormai
1: mi sa di sì.
0: La sessione sta per finire, grazie.
1: Parlando di università, l'Orto è un centro di ricerca gestito dall'università, anche per questo è aperto solo stagionalmente.
0: Ok, ho senso.
1: Però dicevo, è un terrario unico, perché essendo sviluppato dall'università, all'interno c'è

0: circa 1 milione di vegetali essiccati, quindi come più di 1 milione conservati vuol dire che loro fanno ricerca, cioè hanno i campioni lì all'interno, e custodisce un sacco di collezioni originali di botanici importanti, come dicevo prima, Carlo Aglioni, ma anche Giovanni Battista Balbis, ma anche Giacinto Moris, cioè quindi figure che all'interno del mondo della biologia e della botanica, magari c'è qualcuno che è appassionato,
1: spiccano, certo.
0: Spiccano, ci sono dei loro originali. Inoltre ci sono, come dicevo, queste zone tematiche. Una è l'alpineto di cui parlavo di prima, e un'altra sono anche vasche acquatiche, perché oltre a specie di terra all'interno ritroviamo anche specie acquatiche.
1: Ma?
0: Sì.
1: Tipo gli squali?
0: No, specie acquatiche di piante, non
1: certo,
0: di animali.
1: Certo, immaginavo.
0: Diciamo, per concludere la panoramica sul giardino, è importante perché, essendo un polo universitario del settore, è in contatto continuo con più di oltre 400 orti botanici all'interno del mondo, quindi anche a livello di spicca a livello mondiale per i suoi collegamenti.
1: Vuol dire che si passano tipo le piante da uno all'altro,
0: ma sono ricerche, semi, cioè è super in contatto, quindi è anche una banca di semi.
1: Questa cosa non devo raccontarla a mia madre, se no ogni weekend sarà qui a Torino chiedendomi se può di nuovo andare a visitare l'orto botanico, le mille specie di piante che può trovare.
0: No,
1: una gita posso fargliela fare. Una e basta.
0: Se la merita.
1: No, dai, sì, mi sembra un ottimo modo per passare un weekendino.
0: Per rimanere in tema, quindi la canzone che potevamo mettere non era se non qual era se non I giardini di marzo di Lucio Battisti.

0: prima parlavamo di Bowie, ma Battisti quando ha mai deluso? Mamma, che bello!
1: Ecco, Battisti è nelle mie corde, anche oltre al pop anni 2000, in casa mia si ascoltava anche un sacco di Lucio Battisti.
0: Mamma mia.
1: Non sono per niente informata su Lucio Dalla e gli altri Lucio, ma su Lucio Battisti ci sono. Questa canzone infatti mi brividi ogni volta.
0: Allora, mi sa che dovremmo mettere del Lucio Dalla alla prossima
1: giusto
0: puntata.
1: Per acculturarmi po'. No, ma abbiamo già messo in passato qualche canzone, se i nostri ascoltatori se la ricordano.
0: Forse balla ballerino, che forse l'ho messa io.
2: Sì, qualcosa abbiamo messo. Non
1: sì,
2: mi ricordo se il brano preciso, però qualcosa abbiamo messo.
1: I nostri fan che sono super attenti potranno commentare e dirci
0: sì, io me
1: su Spotify.
0: I nostri fan lì che si segnano ogni volta le canzoni, quello che diciamo. E poi, no, ma guarda che l'altra volta.
1: Ma tu non li sottovalutare, che ne sai? Dovremmo fare tipo un meet and greet per organizzarlo per le ultime puntate. Ci starebbe.
0: Fine luglio, prima di tornare tutti a casa,
1: ci porti a fare un giro, una gita da qualche parte.
2: Esatto, gira fuori porta a tutti i nostri fan.
1: Vabbè, qua uomo social Federico, prendi appunti che ti stiamo dando idee. Vabbè, ma adesso a parte le cavolate direi che possiamo proseguire. Sta diventando sempre più difficile per me, adesso che devo portarvi la rubrica del teatro con On Stage, trovare appunto appuntamenti che possano vagamente essere ricondotti al teatro, perché come ho già detto la stagione è già finita da un po'. Ma ho trovato per l'occasione questo spettacolo che si chiama Torino Danza ed è una versione extra, infatti è una proiezione, uno spettacolo di solo in questo caso, e il format è speciale ed è nato dalla sinergia tra il Teatro Stabile di Torino e il Festival Nazionale Internazionale Torino Danza. Infatti hanno deciso quest'anno che cade in un'evenienza speciale, il centenario di Susanna Egri, che è nata il 18 febbraio del 2026, quindi appunto quest'anno fa 100 anni. Io non so se voi...
0: Ma lei è ancora viva?
1: È ancora viva, è quello che è.
0: Ma balla?
1: Non balla, nel senso che non è che si esibisce più, però segue.
0: Vabbè,
1: tutte le sue ballerine.
0: Muove le mani.
1: No, ma voi ora prendete in giro, ma lei va ancora in tutte le trasmissioni, è super arzilla, non diresti mai che ha 100 anni. Ovviamente è un'anziana signora, però è molto più svicia.
2: Cioè se gli porta benissimo. Quindi.
1: Svicia, qua mi è partito il piemontese, ma vuol dire sveglia, è molto più sveglia di... tante persone della nostra età, me compresa. E infatti il 16
0: comunque,
1: luglio
0: è la prima
1: si festeggerà
0: volta.
1: Che mi ha partito il piemontese. Sì. Lo so. E succede,
0: cioè,
1: anche ai migliori.
0: Parte più il siciliano a noi che il piemontese a Marta. E siamo in Piemonte.
1: Concedetemelo. Torino Free Time ogni tanto ha anche una parentesi, una virgola piemontese. Comunque è un'icona ed è una leggenda vivente e potrete appunto andare a vedere la sua celebrazione alle ore 21 al Teatro Carignano il 16 luglio, quindi tra due giorni. E per questo evento hanno preparato 4 coreografie che si chiamano Istantanee, Cantata Profana, Brides of God e La Volontà del Mare. Sono ovviamente tutte organizzate e coreografate da persone diverse, tra cui Rafael Bianco, che è anche co-direttore della compagnia che organizza, e la prima che vi ho annunciato invece, Istantanee, è una coreografia storica firmata proprio da Susanna Egri, che è stata ovviamente riallestita per l'occasione come manifesto della sua visione artistica, ecco. E Brides of God invece è una prima assoluta mondiale, sempre coreografata da Rafael Bianco, che appunto, cioè, è un'occasione per chi è appassionato di danza da non perdere, perché cioè prima,
0: allora,
1: mondiale a Torino.
0: Io devo dire che c'è stato tipo un periodo della mia vita in cui mi piaceva un botto guardare tipo spettacoli di danza, tipo secondo me è coinciso quando ho visto Il Cigno Nero, il film.
1: Mamma mia, che filmone, mi hai risbloccato.
0: Tipo lì mi ero tipo intrippato con tutta la musica classica, tutte ste robe.
1: Ma adesso con i miei compagni stiamo aspettando che rifacciano Il Lago dei Cigni a teatro, se vuoi ti tengo aggiornato, andiamo tutti insieme a vederlo.
0: Va benissimo, quindi... Ma forse anche questo darei una chance, mi sembra interessante. Poi...
1: Anche perché Susanna Egri, non l'ho detto prima, ma lei è nata a Budapest, quindi è ungherese di nascita, ma è torinese d'adozione, perché suo padre, non so se avete mai sentito parlare, ma era Erno Egri Erbestein, che magari non vi dice nulla, ma in realtà è stato il leggendario direttore tecnico ungherese del Grande Torino, quindi c'è un fortissimo collegamento che l'ha riportata qua a Torino, e di qui lei ha poi iniziato tutta la sua carriera come ballerina, ma è stata anche una delle prime, primissime coreografie a creare una delle prime a creare delle coreografie per le trasmissioni sperimentali della RAI, quindi proprio, ripeto, è ungherese ma con radici profondissime a Torino.
0: Come si chiama il padre?
1: Si chiama Erno Egri Herbstein.
0: Ah, Herbstein, non sì. Epstein.
1: No, no, Herbstein, non confondiamo.
2: Non ci confondiamo, Bruno.
1: No, faccio... è proprio lui che ha costruito la squadra degli invincibili, che poi ne abbiamo già parlato.
0: Ne abbiamo parlato in qualche quiz, esatto. Qualche quiz fa.
1: Persa la vita a Superga, purtroppo. Però diciamo che appunto il legame con Torino è molto forte. Quindi direi che è un'occasione da non perdere. E per questo ho deciso di farvi ascoltare questa canzone, che si chiama You Make Me Feel Like Dancing di Leo Sayer.

0: Ma questa canzone è sorprendente, Marta.
1: Gasa però, cioè, ti viene proprio la voglia di ballare. Io me la immagino così, Susanna Negri. Cioè, non è proprio il suo genere.
0: Secondo però... me è zero, però...
1: Vabbè, però è l'idea di ballare, di muoversi, mi gasa.
0: Sicuramente questa canzone ti dà la spinta a muovere.
1: Esatto.
0: Ma siamo tornati qua, Vito, esatto. Mi devi guardare negli occhi.
1: La vera domanda è, ti ha dato appunto la spinta e ti ha consigliato la risposta giusta a questa canzone?
2: Allora... rifacciamo un recap. Ripeti un attimo il quiz e soprattutto le opzioni. Le opzioni sono fondamentali.
0: Allora, il quiz era: qual è la lunghezza totale approssimativa della rete di portici monumentali continui nel centro di Torino? E le risposte sono 5 km, 18 km, 30 km e 45 km.
2: Allora, qui rispondo solamente a livello logico, come il Politecnico mi ha insegnato quando ci sono un quiz. Allora,
1: 45 km è metà della distanza che c'è da qua a Dogliani. Io mi rifiuto di credere che possa essere 45
2: 30
1: km
2: e 45 km, impossibile. 5 km potrebbe essere troppo poco, secondo me. Io vado per i 18.
0: Mamma mia, Vito, cioè... Fenomenale, te l'ho detto che l'avresti azzeccato.
2: Sì, ho capito, però non è che ci sono andato così a intuito, non è che sapevo effettivamente.
0: Però...
2: non è scritto da nessuna parte che ci sono 18 km di portici.
0: No, a livello di intuito però hai azzeccato perfettamente, perché siamo circa 18 km, metro più, metro meno.
1: Che comunque
0: meno.
1: Noi ora stiamo sorvolando sul fatto che 18 km, cioè, 18 sono km un'infinità.
2: Sono infiniti, veramente.
0: Infatti i portici di Torino costituiscono la zona pedonale coperta più estesa d'Europa, ragazzi. Infatti
1: ci credo, 18 km.
0: Si sono iniziati a sviluppare all'incirca nel XVII secolo ed erano principalmente concepiti per far spostare la corte sabauda. Per questo io ti dicevo perché tu dicevi perché le altre città, cioè, okay, non tutti hanno avuto il re e i regnanti e milioni e miliardi di soldi da spendere in portici.
1: Giusto, perché ogni tanto diamo sempre delle idee per i date. Che date è? Facciamo una passeggiata sotto tutti i portici di Torino, 18 km tutti sudati. No dai, secondo me è carino.
0: 5 km l'ora, 4 ore li hai fatti tutti.
1: Ma poi scusa, non hai manco la scusa, cioè non puoi tirare pacco perché piove, perché i portici ti salvano, capito? Cioè, è un date perfetto.
2: Questo è fenomenale, capito?
1: Ragazzi, ascoltatemi per favore.
0: Comunque,
2: cioè, Marta ogni tanto ha queste chicche per i date che sono fenomenali.
0: Ma la cosa bella è che lei è fidanzata da un po', quindi se li sta pensando tutti.
1: Ma perché date. Perché pensi che io sia fidanzata? Perché ho attuato tutti i miei consigli, capito?
2: Cioè, ancora loro ogni settimana fanno un date scelto da Marta.
0: Allora, facciamo così. Per i tuoi date, allora ti do degli input, così quando andrai a camminare sotto i portici potrei dire queste curiosità per
1: bravo,
0: fare...
1: Bravo, così faccio anche bella figura.
0: La persona acculturata. Allora, la prima roba è... avete mai notato che in via Po su un lato ci sono i portici e sull'altro lato non ci sono? No.
1: No.
0: No, io sta roba...
1: Ah, però è vero.
0: Io sta roba la sapevo, perché, cioè, questa diciamo nell'egoismo... dei regnanti. Se tu percorri via Po da Piazza Castello e vai verso il fiume, i portici sono sul lato sinistro sono interrotti, perché nel lato destro ci sono. Dici, ma come mai questa cavolata?
1: Infatti.
0: Perché Vittorio Emanuele I ordinò di avere i portici solamente a sinistra, perché lui voleva recarsi alla chiesa della Gran Madre in caso di pioggia, però gliene fregava solo di lui. Cioè lui non era lì a dire i miei fedeli, tutti quelli che mi stanno attorno. No, dice io devo andare, ma me ne basta un portico. Non voleva spendere
1: tutti
0: i soldi.
1: Gli altri
2: sono fregati. D'accordo, sono d'accordissimo. Vittorio, grande Vittorio.
0: Poi un'altra roba è: avete presente che quando andate verso Piazza Vittorio Veneto c'è quella pendenza che va verso il basso?
1: Ah, questa la so, l'avevo letta.
0: Però se tu cammini sotto i portici che portano a Piazza Vittorio, tu non senti questa pendenza. Cioè tu vai praticamente linearmente, però stai andando, vai scendendo. Cioè c'è un dislivello di 7 metri.
1: Metri?
0: Sì, che tu non te ne accorgi.
1: No.
2: Questa cosa è assurda, cioè...
1: Va bene che è lunga, però...
2: Com'è possibile che non riusciamo a percepire un dislivello tale?
0: Allora, è stato anche a livello di occhio, se tu guardi le arcate, dici com'è possibile? C'è stato proprio uno studio fatto dall'architetto che lo progettò, che era Fagnano, che progettò le arcate e i pavimenti in modo che fossero sfalsate per mascherare questa discesa, per renderla più lineare. E poi, ragazzi, cioè sono proprio l'evoluzione dello stile sabaudo a Torino, cioè perché passiamo dal barocco al neoclassicismo, ad esempio quelli che ci sono in via Roma sono proprio neoclassicismo, proprio anni 30, mentre quelli più barocchi sono quelli di Piazza Vittorio Veneto, cioè proprio sono l'eccezionale nell'eccezionale di Torino, cioè proprio la dimostrazione dell'evoluzione degli stili all'interno di Torino. Boh, io ve le ho dette tutte.
1: Mi hai dato un sacco di chicche, infatti ora farò di sicuro colpo con il mio ragazzo. Lo porterò e gli illustrerò tutte queste piccole informazioni che ci hai dato.
0: Quindi direi proprio che passerei con l'ultima canzone proprio torinese di Willy Peyote, Porta Palazzo.

0: stati nello scantinato.
1: Mamma, io Willy lo adoro. Per me è il torinese. Cioè, dimmi un torinese e ti dico Willy. Cioè...
2: Potremmo proporgli di fare una canzone sui portici. Potrebbe essere una...
1: Io non sono sicuro. Sono convinto che qualche volta qualche li abbia nominati portici.
2: Vabbè, ma per forza, sei torinese, non puoi non nominarli. Ma io mi ricordo che avevo letto invece una roba sul fatto che fossero in pendenza per scolare tipo l'acqua quando pioveva.
1: È possibilissimo questo. Non lo so, sincero, mi prendi impreparato, però è sicuramente possibile.
2: Cioè, dell'ingegneria pesante
1: zia,
2: dietro.
1: Hanno camuffato 7 metri di pendenza.
2: Nulla è impossibile, hai ragione.
1: E non fanno scolare l'acqua, non credo.
2: Vabbè, secondo me potete comunque provare a portare anche i portici giù nelle vostre zone, in Sicilia. Magari, ma che quando piove
1: di legno e catapecchi.
2: Se piove voi è una...
3: Non prendiamo questi argomenti, ragazzi, per favore. Chiudiamo e andiamo avanti.
1: Da noi è festa quando piove.
2: Esatto. Comunque, ha ragione Vito, siamo arrivati a fine puntata, quindi dobbiamo salutarci. Direi che sarà una delle ultime volte che ci salutiamo, e a me sale un po' il magone, ma continueremo a dire queste cose.
3: Ma la prossima volta metto questa come prima canzone.
1: La cosa triste è che finisce la stagione di Torino Free Time, Marta se ne va, cioè questa è proprio distruzione completa.
2: Però tiriamo sul morale, perché questa era l'ultima puntata che è uscita durante la sessione, dalla prossima saremo liberi.
1: Esatto,
2: quindi
1: tutti liberi. Tutti
2: almeno il mood dovrebbe essere un po' più alto. Va bene ragazzi, direi che possiamo salutarci. Vi invito sempre a seguirci su Instagram alla pagina polito_onde_quadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Sorry.
1: No.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: In the world, love everybody in the world. What a glorious world!

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.

Donne finalmente potevano dopo tanti anni abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla per un momento a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, Gallino la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: I wanna fly with you, baby. Let me know what I want, son.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.